Aureliano de Mare Caisinal, Milano di Tano, e Charles Campera, mesclando fronteras.